Sare gama da ma ga ne ga da ma ga ne da re ga da ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga ne da re ga ma ni da ma ga

Mabani bama resat ne sati mapa. Ne mabani sati sapa sani papa. Sari sati sani sani papa. Mabani sari mari sapa